Ok. Romeo e Giulietta di Verona, il vino buono e il minestrone e le donne torinesi. Amo Firenze e i suoi tramonti e la Gioconda di Leonardo che è stata presa dai francesi. Gli occhi sbiaditi dalla pioggia, dai lunghi inverni e della nebbia e dalle brume silenziose. Avevo voglia di viaggiare, scoprire il mondo in ogni mezzo.

A volte mi sento straniero se guardo questo cielo scuro come il carbone giù in miniera. Vengo dal sud di quest'Europa ed ho già accento che si nota, sono ritalle né son fiero.

I giorni passano veloci e nel destino la fortuna, negli occhi grandi dei tuoi figli. Ma quando il dovere ti chiamo, la paura ha stretto il cuore e qui la storia cambiò ed in un lampo fosti uomo.